0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: era Made in Italy. Radio Dance Floor. Back to the 90s. Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Dance Floor.
0: Back to the 90s.
8: La radio ufficiale degli anni 90.

Let the heavy

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: DJ, turn it up. Radio Dance Floor.

0: telefonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Pure music, no commercials.
5: The best of the 90s.
6: Radio Dance Floor.
7: Dance Floor.
8: You know what time it is?
9: Sono le 6:01.
7: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
10: Timeline. Timeline.
11: Rewind the tape now.
12: Prendetelo come un viaggio di studio.
13: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Ben ritrovati da Enrico, nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di giugno 1994.
10: Timeline.
13: Il nostro viaggio incomincia il 4 giugno 1994. Marco Pantani vince la 14ª tappa del Giro d'Italia Lienz Merano. Sarà la sua prima vittoria da professionista. Nato a Cesena il 13 gennaio 1970, è stato un grande ciclista su strada con caratteristiche di scalatore puro, soprannominato il Pirata e considerato tra i più forti scalatori puri di ogni tempo per i suoi record in salita e i riconoscimenti da parte di altri corridori. La sua carriera fu costellata da incidenti e contrattempi più o meno gravi che a più riprese resero difficile ma appassionante per il pubblico il suo ritorno alle gare. Escluso dal Giro d'Italia 1999 a causa di un valore di ematocrito al di sopra del consentito, risentì del clamore mediatico suscitato dalla vicenda. Pur tornato alle gare l'anno seguente, raggiunse solo sporadicamente i livelli cui era abituato, chiudendosi molto e abbandonandosi nella vita privata all'uso di droghe come la cocaina. Caduto in grave depressione, morì il 14 febbraio 2004 a Rimini per intossicazione acuta da cocaina e psicofarmaci con conseguente edema polmonare e cerebrale, così come provato dall'autopsia del 2004 e da una successiva perizia medico-legale di parecchi anni dopo del 2015. Le circostanze della sua morte, al pari di quelle della sua esclusione dal Giro d'Italia 1999, sono tuttora oggetto di grande dibattito. Anche questo è Timeline.

Dal 6 all'8 giugno 1994 si tenta di dare concreta attuazione ad uno dei tanti tentativi per arginare l'escalation militare e le violenze sempre più a sfondo etnico-razziale nell'ex Jugoslavia. Iniziano le negoziazioni per il cessate il fuoco a Ginevra, raggiungendo un accordo di un mese di cessazione delle ostilità tra le tre etnie, bosniacchi, serbi e croati, senza però riuscire realmente a produrre effetti duraturi che porteranno, infatti, ai drammatici eventi relativi al violentissimo assedio di Sarajevo e ai fatti del luglio 1995 con i massacri di Srebrenica. E Timeline.

0: Il nostro viaggio con la macchina del tempo, con Timeline, ci sta permettendo di esplorare il mese di giugno 1994. 17 giugno 1994 inizia la 15ª edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali di carattere maggiore e maschili. Si svolse negli Stati Uniti, in 9 città americane, dal 17 giugno al 17 luglio e fu vinto dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. Il Brasile vinse così il suo quarto mondiale di calcio e fu la prima nazionale a raggiungere questo storico traguardo. Anche questo è Timeline.
1: Roberto Baggio batterà il nostro ultimo tiro dal dischetto. Abbiamo ancora una tenue speranza. Alto! Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.

grazie per accompagnarmi in questo viaggio, esplorazioni di fatti, eventi, situazioni. 23 giugno 1994, la Repubblica Sudafricana, dopo aver abolito le leggi sull'apartheid, la politica di segregazione razziale, istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca del Sudafrica e rimasta in vigore fino al 1991, viene riammessa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Alla base di questa importante trasformazione si deve porre la liberazione di Nelson Mandela, il massimo leader dell'African National Congress, avvenuta nel 1990 dopo 27 anni di prigionia, dovuti al rinnegamento dei crimini da lui commessi e al suo abbracciare la non violenza negli anni 80, e la sua successiva elezione a capo dello Stato, che decretarono la fine dell'apartheid e l'inizio di una nuova era. Il referendum del 1992 e le elezioni generali in Sudafrica del 94 videro il superamento della segregazione. Nelle elezioni si registrò la vittoria del Congress National africano con il 62,65% dei voti, al di sotto però della soglia dei due terzi necessaria per modificare la Costituzione, permettendo comunque alla popolazione di colore di ricominciare una vita di piena integrazione. Anche questo è Timeline.

0: Altro evento, siamo nel giugno 1994, 30 giugno 1994, incidente aereo di Tolosa, un Airbus A330 precipita durante un volo di collaudo sui cieli di Tolosa, sede degli stabilimenti dell'azienda Airbus Industries. Mentre erano in corso le prove per la certificazione della capacità di decollo in caso di guasto ad un motore, l'aereo precipitò vicino all'aeroporto di Tolosa Blagnac, causando la morte di tutte e sette le persone presenti a bordo, tra cui il capo collaudatore Airbus Nick Warner e due piloti Alitalia, Alberto Nassetti e Pierpaolo Racchetti. Ben trovate e ben trovati, è Timeline.
1: La prima allucinazione, mi televisione. La seconda, mi teléfono. La tercera, alucinación, mi verde. La cuarta, mi rostro. La quinta, alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima, alucinación,

0: La primera alucinación, mi televisión. La segunda, mi teléfono. La tercera alucinación, mi perro. La cuarta, mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La settima alucinación.
1: Ancora viaggi, ancora esplorazioni, ancora eventi che caratterizzano il mese di giugno 1994. Il 4 giugno 1994 avviene un grave lutto nel mondo della cinematografia italiana. Scompare infatti per un attacco cardiaco Massimo Troisi, campione di umanità e di bravura sul set. Nato a San Giorgio a Cremano, nell'Interland Vesuviano di Napoli, il 19 febbraio 1953 fu capostipite di una nuova generazione di registi e attori e con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Conseguito il diploma di geometra, si tuffò nel teatro con due compagni di viaggio, Lello Arena ed Enzo De Caro, fondando nel 1976 il gruppo La Smorfia. Il successo immediato proiettò i tre nella TV pubblica con programmi come Non Stop nel 1977, La Sberla nel 78 e Luna Park nel 79. Il suo prendersi gioco degli stereotipi sulla napoletanità riscosse altrettanto consenso sul grande schermo a partire dal film d'esordio Ricomincio da tre del 1981, premiato con 3 Nastri d'Argento e 2 David di Donatello come miglior film e miglior attore protagonista. La stessa pellicola detiene ancora il record di maggiore permanenza nelle sale cinematografiche italiane, oltre 600 giorni di programmazione in modo ininterrotto. La sua parabola ascendente proseguì con Scusate il ritardo del 1983 e Non ci resta che piangere in coppia con Roberto Benigni fino alla svolta drammatica anticipata da Che ora è accanto a Marcello Mastroianni ed elevata alla massima espressione poetica con Il postino nel 1994. Riuscì a portare a termine le riprese de Il postino poche settimane prima dell'improvvisa morte che lo colse a Roma nel giugno del 1994, sottraendogli la soddisfazione di ricevere l'Oscar per la migliore colonna sonora. E Timeline.

0: Parliamo proprio di cinema, parliamo proprio di Massimo Troisi. Massimo Troisi scompare infatti pochissimo tempo dopo la conclusione delle riprese del suo assoluto capolavoro Il Postino, uscito nelle sale cinematografiche il 22 settembre. Un cast veramente notevole: Massimo Troisi nei panni di Mario Ruoppolo, Il Postino, Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di Beatrice, Philippe Noiret in quelli di Pablo Neruda. Ambientato su un'isola del sud Italia, segue la storia di Mario Ruoppolo, come vi dicevo interpretato da Massimo Troisi, un uomo semplice, figlio di pescatori e disoccupato. Sull'isola abita anche Pablo Neruda, interpretato da Philippe Noiret, rifugiato politico a cui Mario dovrà consegnare la posta quotidianamente. Passano i giorni e il giovane postino è sempre più affascinato dal poeta cileno. Con lui discute di poesia e di metafore, gira l'isola e stringe un legame di sincera amicizia. Un giorno, in osteria, Mario incontra Beatrice, Maria Grazia Cucinotta, e se ne innamora perdutamente. Per conquistarla decide di dedicarle versi romantici e chiede aiuto al suo nuovo amico e maestro, Pablo Neruda appunto. Dopo averla corteggiata per giorni, nonostante l'ostilità della zia della ragazza, i due si sposano con la benedizione del poeta cileno. Durante il banchetto di nozze, Neruda riceve dal Cile la notizia della fine dell'esilio, può finalmente tornare a casa. I due si salutano e Mario, di nuovo disoccupato, comincia a lavorare in osteria. Senza però mai, peraltro, rinunciare a scrivere poesie e a militare nel Partito Comunista, la sua nuova dimensione di impegno. La vita scorre, Beatrice aspetta un figlio e alle elezioni ha vinto la Democrazia Cristiana. 5 anni dopo, Neruda fa ritorno sull'isola insieme a sua moglie e si reca subito in osteria. E ad attenderlo, però, ci sarà un'amara sorpresa. Questo è Timeline.
1: Don Pablo, buongiorno. Devo parlare con voi, Don Pablo.
2: Deve essere molto importante, perché anzi mi come un cavallo.
1: Importantissimo, Don Pablo. Mi sono innamorato.
2: Bueno, non è molto grave. C'è rimedio.
1: No, che rimedio, Don Pablo, ma... Non voglio rimedi, voglio stare malato. Mi sono innamorato proprio, innamorato.
2: Sì, ma di chi ti sei innamorato?
1: Si chiama Beatrice.
2: Ah, Dante.
1: Don Pablo?
2: Dante Alighieri si innamorò di una certa Beatrice. Le Beatrici suscitano amori sconfinati, Mario. Che fai adesso?
1: No, un attimo, scrivo quello che avete detto, il nome Dante. A Dante lo conosco, Alighieri. Come con l'H si scrive.
2: Aspetta, te lo scrivo.
1: Grazie. Sono proprio innamorato.
2: Questo me l'hai già detto, però. Però io cosa ci posso fare?
1: Non so, Don Pablo, sì, mi può aiutare.
2: Ma io sono vecchio.
1: Non lo so, perché io me la sono vista lì davanti così, no? La guardavo e non mi usciva neanche una parola.
2: Ma come? Non le hai parlato?
1: Quasi niente. Cioè, la guardavo e mi innamoravo.
2: Così, tutto d'un colpo?
1: No, cioè no, l'ho guardato prima 10 minuti.
2: E lei?
1: Ah, e lei mi ha detto...
3: Guardi, non ne hai mai visto una?

0: come ti chiami?
1: Beatrice Russo.
2: E tu?
0: Non ho avuto niente da dirti.
2: Niente. Niente di niente. Non le hai detto una parola.
0: No, niente, niente, no. Ho detto 5 parole.
2: I quali?
0: E ho detto come ti chiami.
2: E lei?
0: E è Beatrice Russo.
2: Beh, come ti chiami fanno 3 parole. E le altre 2?
0: E Beatrice Russo, ho ripetuto io. Timeline.

0: Il mese di giugno vede la prima parte della 31esima edizione del Festival Bar, dal 31 maggio al 6 settembre, con la conduzione di Amadeus e Federica Panicucci. La finalissima si tenne nella splendida Piazza degli Scacchi a Marostica. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Umberto Tozzi con il brano Io muoio di te, mentre Miguel Bosé vinse la sezione album con Sotto il segno di Caino e Laura Pausini si aggiudicò il premio Europa con il brano Gente. Fu una vera e propria carrellata delle canzoni destinate a suonare nelle radio e nelle località di vacanza nell'estate 1994. Giovanotti con Serenata Rap, Corona con la canzone icona degli anni 90, The Rhythm of the Night, Cappella con Move On Baby e la Bush con Sweet Dreams, Ice MC con Think About The Way, Marie Claire Dubaldo, The Rhythm Is Magic, Jam & Spoon con Ride In The Night e Find Me, o ancora Irene Grandi e la splendida TVB, Giorgia con Nessun Dolore, Fiorello con Il Cielo, classico reinterpretato di Renato Zero, ed ancora, tra le tante altre canzoni, Caterina e Aeroplano. Un salto indietro davvero di parecchi anni, un evento in onda su Italia 1 con uno spot che immagino vi riporterà alla memoria tanti ricordi che mi auguro sempre siano piacevoli.
1: Comincia l'estate e su Italia 1 è Festival Bar. Da Ascoli Piceno, Federica Panicucci e Amadeus presentano Luca Barbarossa, In Corona, Laura Pausini, Gino Paoli, Renzo Arbore, i Roxette, Amedeo Minghi e tanti altri big della canzone e direttamente da Mai Dire Gol, Marco Milano. Tempo d'estate, tempo di Festival Bar. Martedì alle 20.30 su Italia 1.
0: Nel giugno 1994, continuando a parlare di musica, esce un album che regalò brividi ed emozioni a diverse generazioni, The Division Bell, l'album dei Pink Floyd, promozionato da un suggestivo spot che spero vi faccia piacere ritrovare qui in Timeline.
2: Pink Floyd. Pink Floyd. Il nuovo capolavoro, The Division Bell.
3: Timeline. Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa, quando cantavi Il Cielo ho visto che ti cadevano i pantaloni, non lo so se si è notato a casa.
4: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
3: A vista d'occhio proprio.
4: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no, è un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, siccome Blavka? Blavka, ecco.
3: Ah, Blavka.
4: Blavka.
3: Blavka, all'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no, cioè Blavka.
4: Blavka. The song is...
5: Right in the night.
4: Right in the night, tra poco. Ciao.

Come sempre, il mese di giugno è tempo di esami di maturità. Nel 1994, per i 551.060 maturandi, l'esame incominciò il 22 giugno con la prova di italiano e poi il secondo scritto, diverso a seconda della tipologia di scuole. Leggo su Repubblica del 24 giugno 1994. Per la prima volta quest'anno si è andati incontro all'esigenza dei non vedenti, in quanto tutte le prove da svolgere sono scritte per loro in braille. Commenti compatti nei licei, facile la versione da latino, assegnata al liceo classico, Macrobio lo danno pure al ginnasio. Molto difficile la matematica dello scientifico, il terzo quesito era un tormento. Non mancano, come spesso succede, refusi ed errori nei testi che vengono assegnati alla prova d'esame. Ad esempio, ci sarebbe un grossolano refuso nella traccia del tema di letteratura proposto per l'esame di maturità, quando fu rilevato come la parola che chiudeva il primo periodo della frase di Alessandro Manzoni non fosse intervento, come riportato nei testi ministeriali, ma intento. E anche questo è timeline.

0: Uno sguardo infine, come sempre, alla programmazione pubblicitaria del lontano mese di giugno 1994. Dominano tre auto, la Twingo Summer Renault con tettuccio apribile e autoradio di serie, la Renault Clio e la nuova BMW Serie 5, promozionata da uno spot di estrema eleganza.
1: BMW Serie 5 vi annuncia un importante aumento di capitale. Lo vedete dal nuovo frontale, dagli eleganti circinlega. Lo scoprite dalla raffinatezza della radica, dalla sicurezza dell'airbag anche per il passeggero. Da soluzioni esclusive, come il doppio tettuccio apribile della Touring. Nella nuova BMW Serie 5 è tutto di serie, anche il prezzo privilegiato. BMW e Castrol, incontro al vertice della tecnologia.
0: Poi gelati, tanti, come sempre, il Maxi Cono Bigusto Motta. Più grande è, più voglia c'è.
2: Maxi Cono Motta, più grande è, più voglia c'è.
0: I gelati Samson o ancora quelli dell'antica gelateria del Corso, senza dimenticare gli spot relativi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Europeo del 12 giugno 1994, oppure la festa del cinema che permette di andare a vedere un film a sole 6.000 lire.
3: Festa del cinema dal 2 al 23 giugno, tutti al cinema a 6.000 lire.
0: Cose davvero di altri tempi che mi auguro vi abbiano fatto sorridere e magari anche ricordare proprio qualche estate fa. Anche questo è Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie ad Enrico per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo. Abbiamo esplorato il mese di giugno 1994. Vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18 e un saluto a chi mi ascolterà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Come sempre, enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
0: Timeline.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati, traffico in aumento nei nodi autostradali delle principali città. In direzione di Milano ci sono code sulla A4 a tratti tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Monza e Sesto San Giovanni. In direzione di Genova code sulla A26 dei Trafori tra Alessandria Sud e la diramazione per Dosabettole. A Roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Casilina all'Appia e lungo la carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina. In direzione di Napoli code sull'asse mediano tra Caserta e Arzano. E prenderà il via oggi 9 giugno da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11.30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Valsabbia, il Garda e la Valtenesi per poi spostarsi in Veneto tra Soave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.

0: ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è...

0: Attenzione.
1: Timeline. Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline
4: 1994.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati per un incidente, code sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Sempre per incidente, code sulla A4 Milano-Venezia tra Agrate e Cormano verso Torino. Si tratta di un tamponamento tra un'auto ed un camion. Un altro incidente sulla A13 Bologna-Padova sta provocando code circa 3 km tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Ci spostiamo sul tratto umbro dell'Autosole, dove ancora per incidente ci sono code tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Altro incidente sulla A16 Napoli-Canosa con code in uscita allo svincolo di Avellino Est nelle due direzioni. In Sicilia, sempre per incidente, abbiamo code sulla Catania-Siracusa all'altezza di Lentini-Carlentini-Ragusa in direzione di Catania. E prenderà il via oggi 9 giugno da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia, sempre nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11:30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Valsabbia del Garda per poi spostarsi in Veneto tra Soave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Dance Floor. I suono degli anni 90.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Cristina Castarscalia con Le Terme dell'Indirizzo, la nuova indagine di Vanina Guarasi. Al secondo posto resiste Luciana Littizzetto con il suo primo romanzo, Il Tempo dei La La La. Al primo posto c'è Emmanuel Carrera.

0: sorprendente varietà di toni, di atmosfere e di generi. E ora il consiglio della settimana: La gang dei sogni di Luca Di Fulvio. È il 1909, Concetta, detta Cetta, e il suo figlioletto di soli 6 mesi, Natale, sono ammassati su un piroscafo diretto a New York insieme a centinaia di altri migranti come loro. Scappano dalla Calabria, da un'Italia che ormai è sì unita, ma in cui i privilegi e soprusi di ricchi e potenti segnano una frattura ancora troppo profonda tra loro e che appartiene soltanto al padrone e ai campi. Ora però Cetta guarda fuori dall'oblò sporco della nave e sogna l'America. Appena sbarcati all'ufficio immigrazione di Ellis Island, nessuno capisce la lingua di Cetta e così Natale diventa Christmas, un nuovo battesimo per una nuova vita e l'inizio di una nuova storia fatta di speranza, di coraggio e di opportunità e di sogni. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali. You know what it is?
2: Radio Dance Club. Back to the 90s.

casa, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: Yo, what's up, ready?
1: Non-stop. Cause you know we don't stop.
2: Radio Dance Floor.
3: The sound of the 90s.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Am I interrupting something? Non-stop
7: music is on its way.
3: The sound of the 90s.
8: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
9: Su Radio Dance Floor c'è...

0: Dance Floor Parade.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
2: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pure music, no commercials. The best of the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 12 Genova-Rosignano, incidente con code di 2 km tra Genova Est e svincolo a 7 in direzione di Genova. Sulla 9 Milano-Chiasso per le operazioni doganali si sta in coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio per lavori, brevi rallentamenti tra Ponte e Beccarnia in direzione dell'A4 Venezia-Trieste. Incidente sulla A1 Firenze-Roma, code 3 km tra Attilia e Orvieto verso Firenze. Prenderà il via oggi, 9 giugno, da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia, sempre nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11.30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Val Sabbia ed il Garda per poi spostarsi in Veneto tra Soave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor.

0: Clan Sibariana.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati per un incidente, traffico momentaneamente bloccato sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sempre per incidente, code sulla A22 del Brennero tra Rovereto Nord e Affi Lago di Garda Sud verso Modena. Ancora in A22 per il traffico intenso, si sta in coda tra Carpi e Modena verso la A4. Sulla A4 Milano-Venezia per un incidente, code tra Spinea ed il bivio per la A13 verso Milano. Proseguendo nella stessa direzione, sia per traffico sia per lavori, ci sono code tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla A12 Genova-Livorno, dove per lavori abbiamo code tra Recco e Rapallo verso Livorno. Sul tratto umbro dell'Autosole, per un incidente, ancora rallentato il traffico tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Attenzione nel percorrere la A14 Adriatica, dove è segnalato un incendio tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Infine, in Campania, ancora intenso il traffico sulla A2 del Mediterraneo, con code tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor.
0: The sound of the 90s.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1996.

0: soon.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Radio Dance Floor, Back to the 90s.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione.
4: Dati.
5: Inserire dati.
4: Dance Floor.
5: Dati.
4: Dati.
5: Dati.
1: I suonati di Enrico.
6: 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: I suonati di Enrico. Vi devo confessare che c'è un po' di emozione in questi primi minuti, anche perché è da un po' di tempo che effettivamente non ci sentiamo, ragioni di salute che sono state condivise. Sabato 6 di giugno 2026, in diretta dal Jafu Studio, ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Non posso negare che ci sia tanta emozione in questo momento in cui incontro le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie a Marco che si sta occupando della regia in diretta dal Jafu Studio e allora SDE, perché soprattutto siamo dannatamente terni dopo questo periodo di interruzione forzata a causa di un grosso problema di salute, però ci ritroviamo e quindi info@radiodancefloor.it, info@radiodancefloor.it, pagina Facebook, pagina Instagram, come sempre le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, quello che avrete voglia di raccontarmi. Intanto un abbraccio grande alle ascoltatrici e agli ascoltatori che sono stati e sono state veramente straordinari e straordinarie per la solidarietà e la vicinanza che mi avete dimostrato in questo tempo. Partiamo 1995, Alex Natale, progetto Alex Party con UMM, la Underground Music Movement, questa label veramente importante con la voce di Shaney, Rob

paio di mesi. Grosso modo, però è un grandissimo piacere poter ritrovare le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. E saluto intanto subito Luigi Mosca, che mi accoglie, ci accoglie a Catanzaro. Grazie Luigi, grazie per la tua vicinanza. Un saluto ad Attilio Patania, a Mario Pascarelli, un saluto grande agli amici di Napoli, un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so bene dove in questo momento io stia raggiungendo, però ci siamo, e questo è davvero importante. Qui sulla sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico, 6 di giugno in diretta dal Jafu Studio. 1995 era il progetto di Alex Party ed era Drum Me Up, gustata tutta e volume adeguatamente alto. Se andiamo indietro di 4 anni arriviamo al 1991 con Keep Warm, il progetto di Ginny, progetto tutto italiano nella versione rework, con Alessandro Girardi, con Walter Cremonini, con Claudio Varola, con Giordano Trivellato, ancora Giuliano Sacchetto e poi Jenny Brown o Sandy Chambers, che nel corso del tempo hanno prestato la loro voce a questo notevole progetto. Lo ritroviamo qui, SDE on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso di emozioni ce ne sono veramente tante. 1991, Ginny era Keep Warm. Voi intanto raccontatemi, ditemi quello che state facendo in questa giornata, non so, magari molto calda, o se qualcuno è più fortunato con una temperatura un pochino più mite. Intanto ancora un po' di saluti a Gloria Piombini, che ritrovo davvero con grande grande piacere, anche perché SDE scrive: Gloria, siamo dannatamente eterni, non ci ferma niente, non ci ferma nessuno, lo puoi ben dire Gloria, malgrado le difficoltà che sono state non poche, continuano ancora ad esserci. Però è vero, hai ragione Gloria, siamo dannatamente eterni. Un saluto a Zizi Zizi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Marco Simoncello, grazie naturalmente per la vostra vicinanza e grazie per le emozioni che state condividendo qui in questo ritorno 6 di giugno in diretta, come vi dicevo, dal Jafu Studio. 1995 in partenza, 1991 con il progetto Ginny, 1994 con Strike, canzone strepitosa You Sure Do, arriva dal Regno Unito, sono Andy Gardner, ancora Matt Cantor piuttosto che Victoria Newton. Lo so che anche questa canzone vi piacerà particolarmente, perché di certo sono tanti i ricordi qui sulla sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

1994, Strike, canzone che alla radio suonava benissimo in quella prima parte degli anni 90, suona benissimo anche oggi, la ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico e poi Marco Spiga, Giuseppe Russo che ritrova davvero con grande piacere, Nicola Ricci, a Roma c'è Andrea Riva, grazie naturalmente ragazzi per la vostra presenza, grazie per i tanti messaggi che mi avete inviato nel corso di queste settimane di assenza, esprimendo tutta la vostra importante, formidabile vicinanza di cui vi sono infinitamente grato. 1994, vi stavo dicendo, il progetto Strike era You Should Do. Due anni prima arriva una canzone che non esito a definire canzone iconica della prima parte degli anni 90, con Nestor Hathaway, originario di Trinidad e Tobago. Sto parlando di What Is Love, dal Coconut, questa label che può vivere grazie soltanto alle royalties di questa canzone formidabile. Alzerete il volume della radio? Farete il condominio danzerino? E allora va veramente bene. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor. What is-

Era il 1992, canzone formidabile, canzone iconica, come vi dicevo, della primissima parte degli anni 90, quando Hathaway arrivava con questo che diventò l'inno della dance di quel periodo, un successo clamoroso alla radio, successo di vente, successo di classifiche, e malgrado siano passati veramente tanti anni, beh, una canzone che conserva ancora un'attualità veramente sorprendente. Un saluto ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità, SDE, su di energia. Mi piace molto questo acronimo, Nina, grazie, grazie, grazie. È vero, di energia ne serve parecchia, però quella che voi mi avete garantito e che mi garantite, vi posso confessare, è veramente, veramente notevole. Grazie ad Antonietta, Nina, Lovisi, con le colline che sono ormai nel pieno del loro tripudio di colori, della loro fioritura in questa stagione quasi estiva, almeno meteorologicamente lo è già da qualche tempo. Un saluto ad Edoardo Rabascini, un saluto a Fabri Bacco, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E allora, che ne dite? 92 con Hathaway, un annus mirabilis, quello perché nel 1992 anche gli Usura escono con un successo clamoroso che Open Your Mind. Claudio Varola, Elisa Spreafichi, ancora Michele Comis, Alessandro Gilardi, insomma, nomi che incontriamo spesso nel corso dei nostri appuntamenti, perché hanno di fatto segnato la storia della dance degli anni 90, già a partire proprio dall'inizio degli anni 90. Italian Style, la label che ci ha regalato veramente un'infinità di successi, e poi un campione, un sample davvero importante, che è quello dei Simple Minds con New Gold Dream 81, 82, 83, 84, che venne utilizzato in questa maniera formidabile, canzone che, beh, alla radio dominava veramente la programmazione. La ritroviamo qui in SDA, cioè Open Your Mind, Enjoy the 90s.

canzone importante, però dico io, quale non è una canzone importante tra quelle che gustiamo all'interno del nostro appuntamento in diretta dal Jafu Studio sabato 6 di giugno? Un saluto a chi mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto alla Ingrid Rosen da Alicante, grazie Ingrid, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Attilio Giotta dalla splendida Valtellina, immagino dove ci siano temperature un pochino più fresche rispetto alla media di altre regioni, di altre parti del nostro paese. Attilio, immagino in mille faccende affaccendato proprio in questo momento. Un saluto grande a Salvo Delia che ci accoglie in Puglia, lo splendido Salento, grazie naturalmente come sempre per essere qui sulla pulsazione novantica nella connessione planetaria di Radio Dance Floor. Che ne dite? Salto in avanti di 5 anni, 1997 rispetto al 92 di Usura, di Open Your Mind, con Nalin & Kane della Urban, questa label che ha prodotto cose di altissimo livello. Arrivano dalla Germania, sono Andreas Bialek e Ralf Beck, arrivano con questa canzone che fu un successo incredibile e la ricorderete certamente. Sto parlando di Beach Ball, all'interno dei suonati di Enrico, su di energia, come dice Nina. Grazie naturalmente, alzate il volume della radio, enjoy the radio.

Altra canzone importante, Nalin & Kane, con un inizio che alla radio, ragazzi, vi posso confessare, suonava benissimo, ma continua ad avere un'attualità veramente sorprendente. Grazie a Daniele Pellati dalla provincia di Ferrara, grazie naturalmente a tutti voi per quello che mi state raccontando, per quello che state condividendo delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Naturalmente aspetto le vostre dediche, le vostre indicazioni, i vostri consigli, perché no anche i vostri personal mix da portare in condivisione con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. A proposito di musica, di quella importante, 1996, andiamo indietro di un anno rispetto a Beach Ball, il successo clamoroso di Nalin & Kane, con questo progetto che arriva dagli Stati Uniti, da Newton nel North Carolina, con Tori Amos nella versione di Herman Van Helden, che diede una vita totalmente nuova a questo Professional Widow, canzone che era una vera e propria scommessa in radio, perché è un intro lunghissimo, piuttosto complicato, però insomma quelle cose che appartenevano alla radio, che era fatta di vinili, che era fatta di materialità, che era fatta di tutti quei ricordi che la vostra radio stazione preferita, Radio Dance Floor, vi permette, ci permette di condividere. Enjoy the 90s, c'è Tori Amos.

E anche in questo caso canzone non importante, importantissima, una delle icone della seconda parte degli anni 90. Era il 1996 con questa Professional Widow che andava benissimo a livello di vendita, a livello di classifica e a livello di ascolto, quanto veniva richiesta. E ripeto, come ci si divertiva con un intro che era veramente veramente infinito. Ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo questo 6 di giugno, sabato 6 di giugno, anzi, come già vi ho detto, un saluto a chi invece mi ascolterà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Se eravamo negli Stati Uniti con Tori Amos, rimaniamo ancora negli Stati Uniti con il progetto di Lacey. Sto parlando di Lacey David, di Glenn Branch, di Gary Griffin, con una vocalist straordinaria che è Rain Lassiter. Sto parlando di Hideaway 95, canzone dalla potenza musicale veramente straordinaria. La ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico, qui sulla sintonia delle emozioni, on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso non si può che parlare di una canzone iconica, metà degli anni 90, 1995, Hideaway, un vinile di quelli potenti anche dal punto di vista proprio della materialità, insomma, quei 180 grammi che lo erano in totale abbondanza, era il progetto di Lacey. Il 6 di giugno, in diretta dal Jafu Studio, ben ritrovate e ben ritrovati da Enrico, dopo due mesi abbondanti di assenza, un grandissimo piacere, un pizzico di emozione, credetemi, a chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. Ce ne torniamo in Italia, 1996, con il progetto 39ers, sto parlando di Baby I'm Yours, dalla Media Records di Brescia, non a caso dietro c'è Gianfranco Bortolotti, c'è Mauro Piccotto, la voce straordinaria di Anne Mary Smith, poi ancora le produzioni di Luca Cittadini, di Diego Leoni, di Pieradis Rossini, insomma i nomi che ruotavano intorno a quella vera e propria factory di musica che ha caratterizzato buona parte degli anni 90, come appunto la Media Records. E Baby I'm Yours la ritroviamo qui, aspetto le vostre indicazioni, i vostri saluti, le vostre dediche, le vostre controdediche alla maniera

Altra canzone iconica, altra canzone degna del condominio danzerino, per cui se avete alzato un po' il volume della radio con questa 49ers avete fatto benissimo. E allora, che ne dite? Andiamo indietro di un anno, 1995, con Dana Dawson. Torniamo di nuovo negli Stati Uniti. Beh, avrete capito, Freeze Family, con una maniera anche ad memoriam, perché purtroppo Dana Dawson se n'è andata il 10 di agosto ormai di tanti anni fa, era il 2010. Se andate a cercare su Wikipedia trovate veramente tante indicazioni sulle tante, tantissime bellissime cose che Dana Dawson nella sua vita purtroppo non molto lunga ci ha regalato, compreso questo capolavoro che era una canzone dalla radiofonicità assoluta. E Three is Family, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Dana Dawson, lo so che avete collegato tanti ricordi, lo so che le emozioni sono state veramente tante. Questa Three's Family è una canzone straordinariamente bella, un'icona della metà degli anni 90. Mi fa piacere averla condivisa con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. info@radiodancefloor.it oppure pagina Facebook, pagina Instagram enrico@radiodancefloor.it, così mi raccontate quello che state facendo, magari i progetti per questo fine settimana e perché no anche le vostre dediche alla maniera della radio antica, proprio come si faceva negli anni 90. 1994, un anno prima della canzone di Dana Dawson.

caso canzone importante come quella di You Che So In Love With You. Lo so che l'avete richiesta alla radio, lo so che l'avevate sulle cassettine, perché quella era l'epoca in cui si ascoltava la musica che si registrava magari proprio alla radio, e c'erano le audiocassette che poi regolarmente, insomma, finivano per vedere il nastro mangiato dal lettore. Era Duke, era So In Love With You, era il 1994, quasi in conclusione. Tra poco poi ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la riattualizzazione delle dance charts degli anni 90. Però ce ne torniamo in Italia, che ne dite? 1997 con Flavio Daddato, con il DJ Dado dallo Stockhouse Studio di Milano, la voce di Michel Wicks, la produzione di Roberto Gallo Salsotto, una delle tante cose bellissime che il DJ Dado ci ha regalato. In questo caso è Coming Back. Che ne dite? Lo so che alzerete il volume della radio. Fate benissimo, perché questa è l'energia della novantazione, qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

Dado non ne ha sbagliata una. Poi in questo caso la voce formidabile di Michelle Weeks, che abbiamo trovato davvero in tanti progetti degli anni 90. Lo so che vi ha fatto piacere ritrovarla, lo so che avete legato a questa canzone tanti ricordi e vi sono molto grato se li volete portare in condivisione. Che ne dite? Salto indietro nel tempo di qualche anno, di nuovo 1994, con Tony Dawson Harrison, che è il nome anagrafico di Capitan Hollywood Project, una delle tante cose bellissime che la produzione discografica di quegli anni ci ha regalato, compresa questa Flying High che ritroviamo quasi in conclusione. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

bella anche in questo caso. Capitan Hollywood Project, The Fly Night. E lo so che se avete chiuso gli occhi, fatelo soltanto se non siete alla guida. Beh, viaggio indietro nel tempo, avete veramente riavvolto un po' il nastro della nostra, della vostra esistenza. Arrivati in conclusione, ma manca ancora una canzone, poi vi lascio con Flavio, Ottime Mani, con la Dance Floor Parade, con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Una conclusione tutta anni 90, prima parte degli anni 90, ancora 1994, in questo caso progetto italiano di Clubhouse, con il featuring, la voce formidabile di Carl Fanini da New York. Sto parlando di Nowhereland, produzione di Gianfranco Bortolotti, con Hidalgo Serra, con Mauro Picotto, con Silvio Pozzoli e poi, come vi dicevo, la voce formidabile di Carl Fanini, che veramente è il dominatore assoluto della meraviglia di questo disco. Quasi in conclusione, Nowhereland, qui on Radio Dance Floor.

0: punto arrivati davvero in conclusione. Lo so che anche questa canzone vi ha regalato una marea di emozioni, perché Clubhouse, beh, non tantissime produzioni, ma quelle cose che hanno veramente segnato la storia della dance degli anni 90. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre indicazioni, i vostri messaggi, perché no anche i vostri personal mix. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Un abbraccio grande da Enrico, come sempre, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Per un veicolo in panne, code sull'autosole tra il bivio per la A14 Adriatica e il bivio per Casalecchio in direzione di Firenze. Sulla 8 Milano-Chiasso, code per il passaggio in dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Passiamo alla tangenziale ovest di Milano, dove abbiamo delle code per un incidente tra Baggio e il bivio per la Torino-Milano in direzione Laghi. Altro veicolo in panne sulla A13 Bologna-Padova, con code tra Altedo e Bologna Interporto verso la A14 Adriatica. Possibili disagi per un incidente sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione Roma. Infine in Campania si rallenta per lavori sulla A16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: 1999.
1: I wanna.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to Ibiza. Ibiza.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Dance Floor.
8: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
9: Ben trovati, incidente sulla A4 Milano-Venezia con lunghe code tra Ponte Oglio e Rovato in direzione Venezia. Passiamo all'Autosole dove a causa di un incidente abbiamo incolonnamenti tra il bivio per la A14 Adriatica e Sasso Marconi in direzione Firenze. Ripercussioni anche sul raccordo per Casalecchio provenendo dalla A14 Adriatica verso la 1. Sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione Napoli. Proseguendo verso Napoli abbiamo un altro incidente con code tra il bivio per Acerra e il bivio per la Napoli Canusa. In Sicilia abbiamo disagi per un incidente sulla A18 Messina-Catania con code tra Acireale e la barriera di Catania verso Catania. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
10: The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: say you love me. Hi, check, one, two.
1: Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

Made in Italy.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1996.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
0: Checco Curvascia e Daniels Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci! Eccoci pronti per cominciare con un altro Master Check 90. Anche questa volta staremo insieme più o meno un'oretta e lo faremo all'insegna del sound più ricercato e super mixato. Anzi no, com'è che volevi che dovessi dirla sta cosa?
5: Va bene, dai.
4: Avevi usato un termine.
6: Vabbè,
4: proposto da Dance Jack. Partiamo subito col primo, che è quello di Two in a Room, due in una stanza. Che fanno?
6: E si chiama, non a caso, Wiggle It.
7: Wiggle,

0: ti ricordi, Dennis Jack, che Erba del Diavolo l'hai messo qualche anno fa a San Giovanni Rotondo, dopo l'inizio di una data 90, eravamo alle spalle della chiesa del Santissimo.
1: Sì.
0: Erba del Diavolo. Natura che si sono evoluti e sono diventati molto cristiani con I Will Pray del 98. Le facciamo una preghiera.
2: Spiega, I Will Pray, che significa? Se uno non conosce l'inglese,
0: pregherò.
3: Pregherò per te.
0: Dopo i Datura è arrivato il momento di ascoltare New Yorican Soul, come ho detto, molto American style. Quando ho questi momenti di pronuncia precisa mi eccito da solo.
2: Tanto sono pochissimi.
0: Cover di Runaway della Salsa Locusta, cantata nel 77 da Loletta Holloway. Invece in questa versione di Little Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez c'è la voce della cantante portoricana muy hermosa che è passata da canosa, no, che si chiama India. E quindi ascoltiamo di New Yorican Soul Runaway nella Armand van Elden Remix senza re.

0: pure Club 69, che è meglio, Future Anti-Mix, Cher, che tra l'altro ha iniziato negli anni 60 facendo un sacco di canzonacce belle per alcuni, nel senso che cantava country, musica leggera, poi mi è passata la dance, e tra l'altro molti pensavano che negli anni 80, quando mi è passata la dance, in realtà ci fosse un retaggio di operazioni, di cambio di sesso suo. No, non è così, cioè Cher non era Cero o Cerino, ma in realtà la figlia mi è diventato un figlio, cioè lei ha partorito una che mi è diventato uno, che si chiamava Castity, solo che poi da Castity, lei ha fatto Castity, so che da Castity mi è diventato maschio lei, chiamandosi qualche mastro cecchiano potrebbe pensare che tutto quello che sto dicendo è assolutamente inventato da me, che non sono attendibile, che è un'altra ceccata, sono le stronzate di Cecco di Alice Jack, e invece no, si chiama cazzo.
1: Cazzo.
0: Arrivano gli Ecstatic, roba molto italiana, featuring Long Leg. Con Move Me Up dal 60. No, dal 96.

0: Laguna con Spilla from Rio dal 97, prodotto dall'italianissimo Cristiano Spilla, che poi è di origine tedesca. Potrebbe, perché Spilla mi dà di Svizzera, Germania, di origine?
1: Veneto.
0: E Veneto e basta? Avrà fatto un viaggio a Berlino, quindi lo chiamo Spillo, Cristiano Spillo, perché non si merita di avere questa roba che foneticamente mi dà mi rimanda al tedesco, capito? Vabbè. Cristiano Spiller, e cioè Laguna con Spilla from Rio. Adesso arrivano i Black and White Brothers con Worldwide Party dal 2000, la roba finalmente un po' maranza, un po' tamarra. Mi fai Worldwide Party che non me la ricordo? It's a world, world, world.

0: No, dai, che c'è? Felix nel senso di felice. Era Felix con It Will Make Me Crazy dal 92, vero nome Francis Wright, che ha pensato benissimo di chiamarsi Felix. Ed è arrivato il momento di una delle cose più belle del nostro appuntamentone, cioè il Remix Today, che è quella cosa di un certo spessore che ho inventato io, no? Ascoltiamo la versione remix interpretata di recente da Drench Hill featuring Indiana Freed From Desire.
1: Masterchef 90
2: present

0: piaccia, ma Free From Desire e ha raggiunto 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.
1: Oh, la Madonna!
0: Free From Desire, Drench il Future in Indiana. È giunto il momento di prenderci una promo pausa e torneremo fra non molto con le solite robe carine che il nostro Dance Jack, quando è poco narcotizzato, gancio, sentite il gancio, quando è poco narcotizzato mette di solito le robe belle, come in questo caso che in realtà è proprio il titolo del pezzo, Narcotic di Liquido. Madonna com'è, eh? Ti piace queste? Faceva schifo? Grazie.
2: Masterchef 90. Masterchef! Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Come back
3: soon! Ciao a tutti, sono Nisa, un saluto a tutti gli amici di Radio Dance Floor.
4: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
2: www.radiodancefloor.it. Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Master Check 90 con Cecco Corvasce e Daniels Jack.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. Era Liquido, Liquido, come ti piace?
1: Liquido,
0: Liquido, Liquido con Narcotic dal 99. E a questo punto, oh, arriva finalmente uno dei miei preferiti, il famoso svedesone, tutto vestito di latex, di solito blu cobalto o giallo fluo. Arriva Dr. Alban con Lucas Talking dal 94, vero nome Alban Uzoman Paua Vapa Wanzoman Zam. Vabbè, mixala, DJ Jack, mixala. And I touched your collagen.

0: da Pump Up the Volume dei Mars. E questa qua?
1: È vero, è molto copiata.
0: Quindi Mars con pump up. Andiamo avanti senza indugio in questa puntata. È arrivato il momento degli Africa Bambaataa con Pupunani, che non è, ricordo esattamente, il pezzo più famoso, più bello di Africa Bambaataa. Pensa che il frontman è uno di quelli a cui è stata accreditata l'invenzione del rap,

0: Era DJ Dado con Revenge da 96, vero nome Flavio Daddato. Secondo me è napoletano, prova un po' a vedere se Dado è napoletano.
1: Milano.
0: E di, appunto.
1: E da po-
0: cosa fai per andare a Milano? Passi da Napoli se pigli il Freccia. Cioè, per pigliare il Freccia vai da Salerno. Vabbè, non c'è attinenza fra Napoli e Milano. Vabbè. DJ Dado con Revenge.
2: È arrivato il momento del capitano lento ma violento.
0: Gigi D'Agostino con bla bla bla, vero nome Luigina Celestina D'Agostino.

0: Germania e con gli Snap con Welcome to Tomorrow. Are you ready?
1: Madonna, come l'ho detto, Tomorrow. Sono veramente, quando ho questi momenti con la rovigliata, mi piace veramente un sacco.
0: Mandiamo il momento del grandissimo mashup di Dance Jack. Cosa faccio? Disannuncio dopo, come al solito, ma soprattutto vi informo che anche questa volta vi daremo un sacco di omaggi. Per esempio, il portacellulare che ho trovato nel mio magazzino del Papete 2008.
1: No, l'ho già regalato.
0: Lo regaliamo il ciondolo, no, il portacellulare del Papete che ho già usato e mangiucchiato, che ho anche già dato un regalo, ma mi riprendo per regalarvelo se doveste. A quelli che dovessero indovinare le 1, 2, 3, 4, 5 tracce mashupate da Dance Jack, e quindi è arrivato il momento del mashup by Daniels Jack.
2: Master Jack 90 presents the Mega Mashup of the Week. Wow.

0: Mashup di Dennis Jack, abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Parahaye con Animal Action, Systematic con Love is the Answer, finalmente un pezzo decente tra i 5 che mi hai mashupato, Silvia Kuhlman con All Around the World e poi Hocus Pocus. Bao, ci bao, bao, ci bao, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, ci bao, bao, eh? Era il mashup bellissimo di Dance Jack, dove nuove frontiere della musica sono state analizzate con la sapienza dei LED del nostro
1: basta,
0: DJ.
1: Basta,
0: sei
1: cinque, basta, basta! Master
0: Jack. È andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose belle, tutte quante contornate dalla mia stupenda voce. Al solito, non fosse per me, cosa faremmo?
2: Avremo più tempo per...
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Volevo salutare l'Italia che ci ascolta, ma anche, che ne so, Formentera, Ibiza, Mykonos, eh?
3: Ciao!
0: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Per la prossima, la prossima, la prossima. Grazie a tutto, grazie.
4: Masterchef 90 Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 in punto.
5: Dance floor.
8: Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans le monde des ondes que j'accomble tout au bout du son. Bienvenue sur la piste. Bouge sur le son. Danse, prime, rime sur mon nom. Répète ce mot.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
6: Dance Floor.
5: Dati.
6: Il suonato di Enrico.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il suonato di Enrico.
7: Vi devo confessare che c'è un po' di emozione in questi primi minuti, anche perché è da un po' di tempo che effettivamente non ci sentiamo, ragioni di salute che sono state condivise. Sabato 6 di giugno 2026, in diretta dal Giafu Studio, ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Non posso negare che ci sia tanta emozione in questo momento in cui incontro le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Grazie a Marco che si sta occupando della regia in diretta dal Giafu Studio e allora SDE, perché soprattutto siamo dannatamente eterni dopo questo periodo di interruzione forzata a causa di un grosso problema di salute, però ci ritroviamo e quindi info@radiodancefloor.it, Enrico@radiodancefloor.it, pagina Facebook, pagina Instagram, come sempre le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, quello che avrete voglia di raccontarmi. Intanto un abbraccio grande alle ascoltatrici e agli ascoltatori che sono stati e sono state veramente straordinari e straordinarie per la solidarietà e la vicinanza che mi avete dimostrato in questo tempo. Partiamo 1995, Alex Natale, progetto Alex Party con UMM, la Underground Music Movement, questa label veramente importante con la voce di Shaney.

decennio straordinario per ritrovarci dopo una pausa di un paio di mesi, grosso modo, però è un grandissimo piacere poter ritrovare le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. E saluto intanto subito Luigi Mosca che mi accoglie, ci accoglie a Catanzaro. Grazie Luigi, grazie per la tua vicinanza. Un saluto ad Attilio Patania, a Mario Pascarelli, un saluto grande agli amici di Napoli, un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so bene dove in questo momento io stia raggiungendo, però ci siamo e questo è davvero importante. Qui sulla sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico, 6 di giugno in diretta dal Jafu Studio. 1995 era il progetto di Alex Party ed era Wrap Me Up, gustata tutta e volume adeguatamente alto. Se andiamo indietro di 4 anni arriviamo al 1991 con Keep Warm, il progetto di Ginny, progetto tutto italiano nella versione rework, con Alessandro Girardi, con Walter Cremonini, con Claudio Varola, con Giordano Trivellato, ancora Giuliano Sacchetto e poi Jenny Brown o Sandy Chambers, che nel corso del tempo hanno prestato la loro voce a questo notevole progetto. Lo ritroviamo qui, SDE on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso di emozioni ce ne sono veramente tante. 1991, Ginny era Keep Warm. Voi intanto raccontatemi, ditemi quello che state facendo in questa giornata, non so, magari molto calda, o se qualcuno è più fortunato con una temperatura un pochino più mite. Intanto ancora un po' di saluti a Gloria Piombini, che ritrovo davvero con grande grande piacere, anche perché SDE scrive: Gloria, siamo dannatamente terni, non ci ferma niente, non ci ferma nessuno, lo puoi ben dire Gloria, malgrado le difficoltà che sono state non poche, continuano ancora ad esserci. Però è vero, hai ragione Gloria, siamo dannatamente eterni. Un saluto a Zizi Zizi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Marco Simoncello, grazie naturalmente per la vostra vicinanza e grazie per le emozioni che state condividendo qui in questo ritorno 6 di giugno in diretta, come vi dicevo, dal Jafu Studio. 1995 in partenza, 1991 con il progetto Ginny, 1994 con Strike, canzone strepitosa You Sure Do, arriva dal Regno Unito, sono Andy Gardner e ancora Matt Cantor piuttosto che Victoria Newton. Lo so che anche questa canzone vi piacerà particolarmente, perché di certo sono tanti i ricordi qui sulla sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

1994, Strike, canzone che alla radio suonava benissimo in quella prima parte degli anni 90, suona benissimo anche oggi, la ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico e poi Marco Spiga, Giuseppe Russo che ritrova davvero con grande piacere, Nicola Ricci, a Roma c'è Andrea Riva, grazie naturalmente ragazzi per la vostra presenza, grazie per i tanti messaggi che mi avete inviato nel corso di queste settimane di assenza, esprimendo tutta la vostra importante, formidabile vicinanza di cui vi sono infinitamente grato. 1994, vi stavo dicendo, il progetto Strike era You Sure Do. Due anni prima arriva una canzone che non esito a definire canzone iconica della prima parte degli anni 90, con Nestor Hathaway, originario di Trinidad e Tobago, sto parlando di What Is Love, dal Coconut, questa label che può vivere grazie soltanto alle royalties di questa canzone formidabile. Alzerete il volume della radio? Farete il condominio danzerino? E allora va veramente bene. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor. What is love?

Era il 1992, canzone formidabile, canzone iconica, come vi dicevo, della primissima parte degli anni 90, quando Hathaway arrivava con questo che diventò l'inno della dance di quel periodo, un successo clamoroso alla radio, successo di vente, successo di classifiche, e malgrado siano passati veramente tanti anni, beh, una canzone che conserva ancora un'attualità veramente sorprendente. Un saluto ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità, SDE, su di energia. Mi piace molto questo acronimo, Nina, grazie, grazie, grazie. È vero, di energia ne serve parecchio, però quella che voi mi avete garantito e che mi garantite, vi posso confessare, è veramente, veramente notevole. Grazie ad Antonietta, Nina, Lovisi, con le colline che sono ormai nel pieno del loro tripudio di colori, della loro fioritura in questa stagione quasi estiva, almeno meteorologicamente lo è già da qualche tempo. Un saluto ad Edoardo Rabascini, un saluto a Fabri Bacco, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E allora che ne dite? 92 con Hathaway, un anno smirabilis, quello perché nel 1992 anche gli Usura escono con un successo clamoroso che Open Your Mind. Claudio Varola, Elisa Spreafichi, ancora Michele Comis, Alessandro Gilardi, insomma, nomi che incontriamo spesso nel corso dei nostri appuntamenti, perché hanno di fatto segnato la storia della dance degli anni 90, già a partire proprio dall'inizio degli anni 90. Italian Style, la label che ci ha regalato veramente un'infinità di successi, e poi un campione, un sample davvero importante, che è quello dei Simple Minds con New Gold Dream 81, 82, 83, 84, che venne utilizzato in questa maniera formidabile, canzone che, beh, alla radio dominava veramente la programmazione. La ritroviamo qui in SDA, cioè Open Your Mind, Enjoy the 90s.

canzone importante, però dico io, quale non è una canzone importante tra quelle che gustiamo all'interno del nostro appuntamento in diretta dal Jafu Studio, sabato 6 di giugno. Un saluto a chi mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto alla Ingrid Rosen da Alicante, grazie Ingrid, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Attilio Giotta dalla splendida Valtellina, immagino, dove ci siano temperature un pochino più fresche rispetto alla media di altre regioni, di altre parti del nostro paese. Attilio, immagino, in mille faccende affaccendato proprio in questo momento. Un saluto grande a Salvo Delia che ci accoglie in Puglia, lo splendido Salento. Grazie naturalmente come sempre per essere qui sulla pulsazione novantica nella connessione planetaria di Radio Dance Floor. Che ne dite? Salto in avanti di 5 anni, 1997 rispetto al 92 di Usura, di Open Your Mind, con Nalin & Kane della Urban, questa label che ha prodotto cose di altissimo livello. Arrivano dalla Germania, sono Andreas Bialek e Ralf Beck, arrivano con questa canzone che fu un successo incredibile e la ricorderete certamente. Sto parlando di Beach Ball, all'interno dei suonati di Enrico, su di energia, come dice Nina. Grazie naturalmente, alzate il volume della radio, enjoy the radio.

Altra canzone importante, Nalin & Kane con un inizio che alla radio, ragazzi, vi posso confessare, suonava benissimo, ma continua ad avere un'attualità veramente sorprendente. Grazie a Daniele Pellati dalla provincia di Ferrara, grazie naturalmente a tutti voi per quello che mi state raccontando, per quello che state condividendo delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Naturalmente aspetto le vostre dediche, le vostre indicazioni, i vostri consigli, perché no anche i vostri personal mix da portare in condivisione con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. A proposito di musica, di quella importante, 1996, andiamo indietro di un anno rispetto a Beach Ball, il successo clamoroso di Nalin & Kane, con questo progetto che arriva dagli Stati Uniti, da Newton nel North Carolina, con Tori Amos nella versione di Herman Van Alden, che diede una vita totalmente nuova a questo Professional Widow, canzone che era una vera e propria scommessa in radio perché è un intro lunghissimo, piuttosto complicato, però insomma quelle cose che appartenevano alla radio, che era fatta di vinili, che era fatta di materialità, che era fatta di tutti quei ricordi che la vostra radio stazione preferita, Radio Dance Floor, vi permette, ci permette di condividere. Enjoy the 90s, c'è Tori Amos.

E anche in questo caso canzone non importante, importantissima, una delle icone della seconda parte degli anni 90. Era il 1996 con questa Professional Widow che andava benissimo a livello di vendita, a livello di classifica e a livello di ascolto, quanto veniva richiesta. E ripeto, come ci si divertiva con un intro che era veramente veramente infinito. Ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo questo 6 di giugno, sabato 6 di giugno, anzi, come già vi ho detto, un saluto a chi invece vi ascolterà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Se eravamo negli Stati Uniti con Tori Amos, rimaniamo ancora negli Stati Uniti con il progetto di Lacey. Sto parlando di Lacey David, di Glenn Branch, di Gary Griffin, con una vocalist straordinaria che è Rain Lassiter. Sto parlando di Hideaway 95, canzone dalla potenza musicale veramente straordinaria. La ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico, qui sulla sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso non si può che parlare di una canzone iconica, metà degli anni 90, 1995, Hideaway, un vinile di quelli potenti anche dal punto di vista proprio della materialità, insomma, quei 180 grammi che lo erano in totale abbondanza, era il progetto di Lacey. Il 6 di giugno, in diretta dal Jafu Studio, ben ritrovate e ben ritrovati da Enrico, dopo due mesi abbondanti di assenza, un grandissimo piacere, un pizzico di emozione, credetemi, a chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. Ce ne torniamo in Italia, 1996, con il progetto 39ers, sto parlando di Baby I'm Yours, dalla Media Records di Brescia, non a caso dietro c'è Gianfranco Bortolotti, c'è Mauro Piccotto, la voce straordinaria di Anne Mary Smith, poi ancora le produzioni di Luca Cittadini, di Diego Leoni, di Pieradis Rossini, insomma i nomi che ruotavano intorno a quella vera e propria factory di musica che ha caratterizzato buona parte degli anni 90, come appunto la Media Records. E Baby I'm Yours, la ritroviamo qui, aspetto le vostre indicazioni, i vostri saluti, le vostre dediche, le vostre controdediche alla maniera

Altra canzone iconica, altra canzone degna del condominio danzerino, per cui se avete alzato un po' il volume della radio con questa 49ers avete fatto benissimo. E allora, che ne dite? Andiamo indietro di un anno, 1995, con Dana Dawson. Torniamo di nuovo negli Stati Uniti. Beh, avrete capito, Freeze Family, con una maniera anche ad memoriam, perché purtroppo Dana Dawson se n'è andata il 10 di agosto, ormai di tanti anni fa, era il 2010. Se andate a cercare su Wikipedia trovate veramente tante indicazioni sulle tante, tantissime bellissime cose che Dana Dawson, nella sua vita purtroppo non molto lunga, ci ha regalato, compreso questo capolavoro che era una canzone dalla radiofonicità assoluta. E Three is Family, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Diana Dawson, lo so che avete collegato tanti ricordi, lo so che le emozioni sono state veramente tante. Questa Three's Family è una canzone straordinariamente bella, un'icona della metà degli anni 90. Mi fa piacere averla condivisa con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. info@radiodancefloor.it oppure pagina Facebook, pagina Instagram enrico@radiodancefloor.it, così mi raccontate quello che state facendo, magari i progetti per questo fine settimana e perché no anche le vostre dediche alla maniera della radio antica, proprio come si faceva negli anni 90. 1994, un anno prima della canzone di Diana Dawson, Duke, progetto che arriva ad oltremare dal Regno Unito, arrivava con questa So In Love With You, e si tratta di Mark Carson Adams, canzone formidabile anche in questo caso, non soltanto alla radio.

caso canzone importante come quella di You Che So In Love With You. Lo so che l'avete richiesta alla radio, lo so che l'avevate sulle cassettine, perché quella era l'epoca in cui si ascoltava la musica che si registrava magari proprio alla radio, e c'erano le audiocassette che poi regolarmente, insomma, finivano per vedere il nastro mangiato dal lettore. Era Duke, era So In Love With You, era il 1994, quasi in conclusione. Tra poco poi ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la riattualizzazione delle dance charts degli anni 90. Però ce ne torniamo in Italia, che ne dite? 1997 con Flavio Daddato, con il DJ Dado dallo Stockhouse Studio di Milano, la voce di Michel Wicks, la produzione di Roberto Gallo Salsotto, una delle tante cose bellissime che il DJ Dado ci ha regalato. In questo caso è Coming Back. Che ne dite? Lo so che alzerete il volume della radio. Fate benissimo, perché questa è l'energia della novantazione, qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

1997, canzone importante come del resto tutte le canzoni del DJ Dado, non ne ha sbagliata una. Poi in questo caso la voce formidabile di Michelle Weeks, che abbiamo trovato davvero in tanti progetti degli anni 90. Lo so che vi ha fatto piacere ritrovarla, lo so che avete legato a questa canzone tanti ricordi e vi sono molto grato se li volete portare in condivisione. Che ne dite? Salto indietro nel tempo di qualche anno, di nuovo 1994, con Tony Dawson Harrison, che è il nome anagrafico di Capitan Hollywood Project, una delle tante cose bellissime che la produzione discografica di quegli anni ci ha regalato, compresa questa Flying High che ritroviamo quasi in conclusione. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Paradiso.

bella anche in questo caso. Capitan Hollywood Project, The Fly Night, e lo so che se avete chiuso gli occhi, fatelo soltanto se non siete alla guida. Beh, viaggio indietro nel tempo, avete veramente riavvolto un po' il nastro della nostra, della vostra esistenza. Arrivati in conclusione, ma manca ancora una canzone, poi vi lascio con Flavio, Ottime Mani, con la Dance Floor Parade, con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Una conclusione tutta anni 90, prima parte degli anni 90, ancora 1994, in questo caso progetto italiano di Clubhouse, con il featuring, la voce formidabile di Carl Fanini da New York. Sto parlando di Nowhere Land, produzione di Gianfranco Bortolotti, con Hidalgo Serra, con Mauro Picotto, con Silvio Pozzoli e poi, come vi dicevo, la voce formidabile di Carl Fanini, che veramente è il dominatore assoluto della meraviglia di questo disco. Quasi in conclusione, Nowhere Land, qui on Radio Dance Floor.

0: E a questo punto arrivati davvero in conclusione. Lo so che anche questa canzone vi ha regalato una marea di emozioni, perché Clubhouse, beh, non tantissime produzioni, ma quelle cose che hanno veramente segnato la storia della dance degli anni 90. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre indicazioni, i vostri messaggi, perché no anche i vostri personal mix. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Un abbraccio grande da Enrico, come sempre, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.